Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra

dorme in autobuso, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, c'è la desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sembra mi farà smiracolo, c'è

tonto, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti di più sospenso. E la cuireio della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più insieme mi farà smiraglio, c'è

l'orizzonte c'è si sfora la cielo hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì che essa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza insuro i ferma so culo mi chiedeva spri e da vaghino inter la cruro.

in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti di questo spenso. E la cui reio della pensione in exigias revoi che ormono e la mattina sta aspettando, certi mi semo i farà smiragno, certi feio

che gesta na. Niente blocco da desiro, de la spango i viro, crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra pedita se non attenda, se caesta sferio, c'è caputo, c'è morti sferio.

l'orizzonte c'è resti sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memori di chiesa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza censuro i ferma so culo in che deve spri e da vaghino inter la cruro.

me dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, mi si gestrei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiracolo, che al feio